mathangda muk maya punatamina si khonjalda hota da khujiyon bata da hai se ho gai se tampha gi naitong khonjal le se sigi selinguna thoi bi de be ni